0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho preso in te non sta sua. A che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho preso.

0: a diario. Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, ganza.
2: Mami, ho pido